Mulaku minduga data sentan. Epai masuk masupa sasaganta pala sumuava eda bununa tupato. Kuda kudonda masupa sui nitu tupato. Piasua shimbinkyo sawisa. Kuda kudonda nitu mihdi. Pala sumuava minduga tan kusha cempusai. Kirim kuda kudonda.Katuka mintutuda tu taada isya katukatutan masupaha sintenga sintahu. Siya